ciò che amorava. Mi vita ciò che cantava e mi vossi appagava il cavello. Caro mosso, che hermoso che fue.